El yacaré-caré, hociconeato al sol. El yacaré-caré se come un caracol.